0: hanno nemmeno
1: vediamo. Love 99.5 FM, taking you closer to heaven. Love 99.5 FM.